0: dolce cezzola.
1: Ne spoglia prendina, Acropolos,
0: o semblasen.
1: E tutta pascuta,